0: Coloradio Musikwelten.
1: Under my happy heart sing, your love has given me wings. Penso che un sogno così non ritorna mai più. Mi dipinge con le mani nella faccia del blu.